per un barbiere di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! Far tutta questa barbarità, bravo!

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ho le parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

Sì, con sì, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Sì, con sì, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto meglio e tutto sul cura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio postular.

si confetta la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Cosa perco di st'imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono io chi ne smorfio.

Io un pomano e posturar. Fiat carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Scegliere nella tavola con un patron da fuori, scegliere nella tavola con un patron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. Scegliere nella tavola con un patron da fuori, scegliere nella tavola con un patron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E non c'è volo nel mondo, vada pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le sbarche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ave, disperata, non c'ava la serrata, non c'ava la serrata, non c'ava la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

Signori non altavano e vado a mancondo fuori. Signori non altavano e vado a mancondo fuori. Non contiene i seditori, io so vado cosa fra. Signori non altavano e vado a mancondo fuori. Signori non altavano e vado a mancondo fuori. Non contiene i seditori, io so vado cosa fra. E non c'è nulla di sporco, fate pure che sta morta. Fate pure, fate pure, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta. Ne mellare, ne mellare, ne mellare dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Io voglio star, voglio star, voglio star, voglio

notte il giorno sempre d'intorno in giro sta. Milo il cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

Un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.